0: Asika de patrofono.
1: Alo.
0: Alo tru bugana ni?
1: Kana mukubugana manere, akimwa ndipezai.
0: Muripi?
1: Ebuno kanda gorongoza.
0: Kanda gorongoza, kakadini ikona iyo?
1: Ah, nata kuri kuno kuri nani uchamalaye.
0: Tipeti zia makima, pete ibiningu makapinda shakadini manga mechite.
1: Ah, mapete ibiningu tapinda bo. En sabato makato zoeka kakwekayo, duwe kuigire. Ibiningu taka kuigireja. Nyamati, sepinda sera, tinipabata.
0: Nibaba samuru senza.
1: Ah, nata kumbe tenge sepengesa.
0: Mapero shushura.
1: Ah, tama.
0: Raizone.
1: Nawe.
0: Raizone nyamasi.
1: Ah, nandozi zokuoma.
0: Anondozi zokuoma, ndizvo, svitambo, tambisa here atatuti paradzane.
1: Tautoma ndimwa vinati muzini.
0: Tatenda.
1: Ndoenda kuna wakadzi wangu, tina Ricardo. Halo?
0: Halo, ndrumu zwa endelea mberi?
1: Wakadzi wangu, tina Ricardo na Marta Mateusz. Na wosa, wanajua manele makima ntezari, mbatame za marani.
0: Amaki, mupinda masikati ya kanakai?
1: Obrigado,
0: atenda. Atenda.
2: Kuroko saraba sima kumere MCS odi zende kwa ita nhatumbiri. Ima kumarungo muna MCS wakatoru zora 40 minutos.